0: Vaji agam. Vaji vati. Ete vaji vayako. Ema ulirisa. Nero lakwe mari. Sariba wanga we. Siri sitia, siri sitia, siri sitia. Muli vutia mukola chivutu ne.
1: Kandevi. Kandevi. Kandevi chivukola. Kandevi.
0: Sita. Biri tanu tan. Sita chenda bobiri semu ashiruma. Rumba VIP, rumba VIP. Turi kuruwa gora simbo mukambo di njini kodi. Anko baba. Simba yeno. Sita. Biri tanu tanu. Sita chenda bobiri semu ashiruma.